ta urang nina kanyala mule di kan kase tiringae dunduan namae pulae ka pendae aka tire